0: Viva.
1: No, non me la puoi portare.
0: Viva.
1: Bevando a gusto di te.
0: Viva.
1: In tutte le piazze di Scampia. Viva. Bevando a gusto di te. Bevando a gusto di Viva. Bevando a gusto di Sax. Bevando a gusto di Sax. Bevando a gusto di te. Bevando a gusto di Viva. Bevando a gusto.